dell'amore. Come un sogno che non tornerà. Eri troppo bella, troppo giovane per me. Cosa mi rimane senza te?

sono solo fermo a te. Non ritornerà la mia bambina, non lo stringerò più accanto a me. Ora la sua strada si allontana e lei la percorrerà.